0: 23 sata.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica. Radio Zenica. Radio Zenica.
3: Da li bi...